Regno per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, sia fatta la tua volontà.